0: casa tua, signorina. Io non so dov'è.
1: Se vorrai,
0: pensa prima. Ci verrò con te.

di questo amore. Oggi mi ha detto, con te è finita, ed ora io odio la vita. Tu mi ispiri dentro l'amore, volevo dare a te tutto mio calore, tenerezza, passione.